daga nan sai sarki Dabo da rundunarsa suka dawo garin Tattarawa suka yi sansani domin tinkarar garin Fage wacce a wannan lokaci take karkashin mamayen dakarun dan Tunku. A wannan wuri sarki Dabo ya sheda dakarunsa cewa mai akan dan Tunku sun umarci mutanen Fage da su tara itatuwa da ciyayi su banka musu wuta domin su yaudari dakarun sarki. Wajen zamanin cewa mayakan na dan Tunku sun yi sansani ne a garin Fage. To daga nan sai sarki tare da dakarunsa suka tinkaro garin Fage domin tinkarar mayakan dan Tunku da suka yi sansani a wurin, amma sai suka tarar ba sanan sun tsere daga wannan wuri. To bayan sun jira har zuwa magariba ba su ga kowa ba, sai sarki da mayakansa suka shige cikin birni dauke da kayan ganima masu yawa. Tun daga wannan lokaci ne dai kuma ake yi wa sarki Dabo kirari da cigari da kuma taken toran giwa, kuma duk sanda ya ci gari da yaƙi sai an aske masa kansa kafin ya shiga wani.

Russell Premier. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da yammacin wannan rana barkamu da sake saduwa a cikin sharhin gasar Premier ta kasar Ingila wadda Arewa Radio take kawo muku tare da hadin gwiwar hukumar da ke shirya gasar Premier ta kasar Ingila to su kamfanonuwa da muke da su a nan Kano kamfanonuwan da muka hadin gwiwa tare da su domin ganin an nishadantar da ku a nan Kano su ne kamar haka kamar yadda muka saba fada a kodo na lokaci akwai kamfani na farko mai suna na Batulu Sub da ke baci rakunan Madugu da sabon wajensu da ke kwanar Ungo ko sai Blue Sky masu harkar shadda da leshi da sauran abubuwa kuma su ma suna da kungiya mai suna wato suna da kungiya mai suna FC Action sai kuma MSAT masu kawo container daga kasashen waje su ma suna da kungiya mai suna MSAT karkashin Abadi DN akwai FSK motorcycle masu sai da kayan machine da ke tsallaken tashar kuka da ke nan kofar ruwa sai kuma Muwafiq Home and Property masu harkar gonaki da dallacin gidaje manya da ƙanana da gonaki da sauran abubuwa su ma suna da kungiyar kwallon kafa mai suna Muwafiq FC sai kuma BIB Polybag kamfani ne da yake samar da zare da buhu da leda da cikunkuna su ma suna da kungiya mai suna BIB Poly sai kuma kamfanin zaren hura na SRSI waɗanda suke nan sabon gari Kurmi Kantunkwari Mubin Jihar Adama da Jihar Sokoto sai Arewa FC masu dillancin yan wasanni zuwa kasashen waje sai kuma AB gidan ruwa mai suna ABG wanda yake nan wato hanyar zuwa Madobi sai kuma kamfani mai suna Alma wanda yake haka bowl kuma yake sai da injinan manyan motoci sai kuma gidan abincin kaji mai suna Inganci Agura Bet dake nan kofar Dawano sai kamfani na gaba wato Yusuf dan uwa wato store da Yusuf dan uwa Plaza da kuma dan uwa Table Water sai wani kamfanin mai suna Dawakin Tsakuwa wanda harkar gwangwan suke waɗanda suke da rassa